0: Omirana, Omirana. Terima kasih mo komiu non telingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.